0: Radio Idea.
1: Nada por aquí, nada por allá, ¿qué le vamos a hacer?

0: Radio Idea.
1: Sono le 2:59.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, missaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte ovino. Nel 1859, la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 4 giugno. Ariete, una serata spensierata è quello che vi serve per ricaricare le batterie e scacciare il cattivo umore che vi accompagna da inizio settimana. L'amore è un punto interrogativo. Toro, qualche pensiero cupo può rovinarvi l'umore nel corso della giornata. Dovete essere ottimisti. Venere e Marte vogliono regalarvi grandi emozioni in amore. Gemelli, sarete di ottimo umore, riuscendo a coinvolgere anche le persone che vi circondano in un clima di positività ed ottimismo. L'amore brilla in serata. Cancro, in giornata si conclude l'opposizione della Luna e avrete la possibilità di godervi le gioie che l'amore è in grado di darvi. Anche sul lavoro arriva un miglioramento. Leone, non dovete forzare la mano nei confronti del partner. Armatevi di pazienza e cercate di ritrovare il giusto feeling. Il lavoro è stressante. Vergine, gli altri pretendono sempre qualcosa in più da voi e quando vi sentite pressati rischiate di andare nel pallone. L'amore promette novità importanti. Bilancia. La serata può essere sorprendente per chi è alla ricerca di una nuova storia. Un incontro inaspettato potrebbe lasciare il segno. La fortuna vi sorriderà. Scorpione, la Luna vi invita ad occuparvi dei problemi domestici. I rapporti familiari andrebbero curati molto di più. Sul lavoro avete tante buone occasioni da sfruttare. Sagittario, vi aspetta una serata divertente. La Luna amica vi rende simpatici e spigliati, in grado di conquistare con la vostra leggerezza. Sul lavoro non siete concreti. Capricorno, inizierete la giornata con la Luna ancora nel vostro segno. L'umore sarà buono e potete affrontare gli impegni con efficacia. L'amore è passionale. Acquario, la Luna nel vostro segno può rendere emozionante la serata, permettendovi di ritrovare il giusto affiatamento con il partner. Non prendete decisioni importanti sul lavoro. Pesci, l'amore continua ad emozionarvi. Il pensiero fisso che avrete oggi riguarda un avvenimento del passato. Sul lavoro non fatevi cogliere impreparati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: segnalare ancora la ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mari fino mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app Radimeteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 8.
1: Ora esatta. Radio Idea.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: un bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.

0: www.webfai.it.
1: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la Donna Laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea.

0: segnalare ancora la ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mari fino mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app Radimeteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 9:01. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno. Evitare perdite

offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: guys.
1: Almanacco del giorno.
2: Giovedì 4 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Quirino di Siscia, vescovo e martire. Il sole è sorto alle 5.34, tramonterà alle 20.43. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 4 giugno 1783. In Francia i fratelli Joseph, Michel, Jacques, Etienne, Montgolfier compiono la prima dimostrazione pubblica del loro pallone ad aria calda. La mongolfiera si solleva da terra ad Annonay, rimanendo in volo per circa 10 minuti ed entrando per sempre nella storia dell'aviazione. 1944, le truppe alleate della Quinta Armata Americana entrano nella capitale superando le ultime resistenze tedesche. Roma viene dichiarata città aperta e diventa la prima grande capitale europea a essere liberata dal giogo nazifascista. Nel 1989 a Pechino l'esercito cinese reprime nel sangue le proteste pacifiche guidate da studenti operai che chiedevano riforme democratiche e libertà di stampa. L'immagine del giovane anonimo che blocca da solo una colonna di carri armati diventa era il simbolo universale della resistenza all'oppressione. Sono nati oggi Massimo Troisi, avrebbe compiuto 73 anni, l'indimenticabile attore, regista e sceneggiatore napoletano, volto della nuova comicità italiana e autore di capolavori come Ricomincio da tre e Il postino, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cinema e nei cuori del pubblico. Cecilia Bartoli, oggi spegne 60 candeline, è una delle più celebri e acclamate cantanti liriche del mondo. Il mezzo soprano romano è una vera e propria stella internazionale, nota per le sue straordinarie interpretazioni del repertorio barocco e mozartiano. Auguri anche ad Angelina Jolie, la diva di Hollywood, regista e attivista statunitense che compie oggi 51 anni, vincitrice di un premio Oscar ed anni fortemente impegnata sul fronte umanitario. E noi ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
1: Almanacco del giorno.
3: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale, Bradanica e Adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Sono le 9:59.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Può sembrare che chi si occupa dei diritti umani viva fuori dal mondo, no? Perché istintivamente, di fronte a determinati fatti, di fronte a determinati eventi, riuscire a rimanere inermi e non seguire quell'onda di odio fomentato in maniera a volte proprio becero, in maniera a volte proprio becero.

0: possibili che possono essere raccontati o che possono essere presentati, e ribadisco fomentati anche in maniera veramente odiosa e cattiva. Io credo, così come insegnava il filosofo umanitario Ron Hubbard, che non esista persona viva che non possa dare vita ad un nuovo inizio, e questo è quello che possiamo fare noi attraverso la conoscenza e attraverso la persistenza. Quindi conoscere la Carta Universale dei Diritti Umani per scoprire che c'è tutta una parte di questi diritti che parla anche di quello che può essere un giudizio, di quello che deve essere ovviamente una giustizia legale, per scoprire che una persona che è un criminale, se è un criminale, va giudicato secondo le leggi dello Stato in cui ha commesso quei crimini. Quindi non è diciamo tutto pane, amore e fantasia nella maniera più assoluta. Ecco perché l'invito rimane sempre lo stesso, quello di conoscere fino in fondo questo documento, perché la conoscenza è ciò che mi fa dire: io non sarò mai come voi, e lo fa dire con, come dire, con piena consapevolezza, perché io non vivo fuori da questo mondo, io vivo in questo mondo e ci vivo ogni giorno, e ogni giorno, come tutti quanti noi, vengo, assisto, osservo, ascolto e istintivamente, effettivamente, le prime reazioni potrebbero essere quelle, ma il credere che i diritti umani possano diventare una realtà e non rimanere soltanto un sogno è quel principio, appunto, che mi fa rientrare da questi pensieri e mi fa dire: io non sarò mai come loro. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente.

0: DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.

Il salto indietro nel tempo, questa volta era l'anno 1980, loro erano il Banco del Mutuo Soccorso, conosciuti anche semplicemente come Banco, il brano Paolo Pa, estratto dall'album Urgentissimo. All'inizio e alla fine di questa canzone c'è cioè quella bella chitarra che si sente, no? Quella è suonata da Mark Knopfler.

0: Sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti. Spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, mi raccomando, ditelo in giro, spargete sempre di più la voce. Invece, se il programma non vi è piaciuto, fate finta di niente.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Per oggi è finito. Aspettiamo la prossima volta.
3: Salute e società. Notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
4: Bentrovati da Marco Caracciolo. 10 storie di fibrosi cistica in mostra con la campagna Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni. Da Roma, Antonella Pitrelli.
5: Una mostra che attraverso opere d'arte racconta 10 storie di pazienti colpiti da fibrosi cistica, illustrandone così emozioni, paure, speranze e sintomi, spesso non visibili ma molto invalidanti, di una patologia genetica ancora poco conosciuta. L'iniziativa è parte di Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni, campagna di sensibilizzazione promossa da Lega Italiana Fibrosi Cistica e Società Italiana per lo Studio sulla Fibrosi Cistica, con il contributo non condizionato di Vertex Pharmaceuticals. L'esposizione è gratuita e aperta al pubblico dal 25 al 29 settembre a Roma presso Piazza San Silvestro e in Liguria, ma la campagna continuerà attraverso il sito web e i canali social della LIFC. Ne parliamo con la presidente Gianna Puppo Fornaro.
6: Cos'è importante per noi che rappresentiamo Lega Italiana Fibrosi Cistica, alla voce del paziente? Che in questo percorso di sensibilizzazione abbiamo colto l'emozione di tutti. Ognuno intraveda attraverso l'arte che cos'è la fibrosi cistica, questa malattia invisibile che prima di oggi non siamo mai riusciti a rappresentare con tutta questa forza.
5: In Italia sono circa 6.000 le persone affette da questa patologia, pazienti che negli ultimi anni hanno visto migliorare aspettativa e qualità di vita grazie a opzioni terapeutiche innovative. Vincenzo Carnovale, vicepresidente della SIFC.
7: Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto la possibilità di utilizzare terapie innovative che vanno a correggere il difetto genetico che è la base della malattia con questi farmaci straordinari che hanno un po' cambiato lo scenario della patologia e dell'evoluzione nel corso del tempo e che hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti eliminando alcuni sintomi o riducendoli sensibilmente e hanno consentito ai pazienti di poter raggiungere degli obiettivi anche nella vita in generale, perché hanno restituito un po' di tempo che i pazienti utilizzano nella vita di relazione, nella vita lavorativa, nelle loro passioni. La sopravvivenza è aumentata notevolmente.
5: Il punto di vista del paziente è nella testimonianza di Fiorella Belmonte, protagonista di una delle opere d'arte.
8: Il messaggio principale di questa campagna è proprio lo sponsorizzare la fibrosi cistica così come deve essere, quindi in maniera non troppo drastica, ma anzi con un obiettivo però di far comprendere che cosa significhi averla, però senza dover rinunciare ai propri sogni.
4: Il 60% delle persone colpite da dolore cronico sono donne, a causa di fattori biologici ma anche socioculturali. Le donne infatti tendono spesso a sottovalutare i propri sintomi anteponendo i bisogni degli altri. Da Milano, Danilo Magliano.
9: Oltre 10 milioni di italiani, pari al 25% della popolazione adulta, soffre di dolore cronico e per la maggior parte si tratta di donne. Questo è il tema di una tavola rotonda molto interessante, incentrata proprio sul dolore cronico nella donna, che si è svolta qui a Milano alla Triennale, nell'ambito di un evento molto più ampio che prende nome del Tempo delle Donne, giunto alla sua 11ª edizione. Noi ne parliamo con Nicoletta Ortmann, direttrice medico-scientifica di Fondazione Onda.
10: Per dolore cronico si intende un dolore che è persistente, continuo, ricorrente per più di 3 mesi e che ha un impatto molto significativo sulla vita delle persone. Di questa quota di popolazione che soffre di dolore cronico, il 60% è rappresentato da donne. Questo perché le condizioni che si associano a dolore cronico sono più frequenti nella donna. Al di là di quelle che sono patologie specificatamente femminili e di pertinenza ginecologica, come per esempio la più nota, l'endometriosi, ci sono patologie che possono colpire trasversalmente gli uomini e le donne, ma che sono più caratteristiche della donna, ad esempio l'artrosi, l'osteoporosi. Le donne spesso sono colpite da multiple condizioni dolorose concomitanti e in questo entrano in gioco fattori legati al sesso e al genere, quindi fattori che possiamo associare a fattori genetici piuttosto che fattori ormonali, fattori socioculturali e psicologici.
9: Per la cura del dolore cronico ci sono i farmaci. Quali sono quelli più efficaci? Silvia Natoli dell'Università di Pavia.
11: È il percorso del paziente, deve prendere in considerazione più discipline e utilizzare tutte le armi a nostra disposizione in maniera bilanciata per rispondere alle esigenze del singolo paziente. Nell'ambito farmacologico sicuramente esistono delle linee guida di trattamento che sono diverse a seconda che parliamo di un dolore di tipo nocicettivo, del dolore neuropatico o del dolore nociplastico. Le categorie di farmaci che vengono utilizzate sono i farmaci analgesici oppioidi, i farmaci antinfiammatori non steroidei, ovviamente ciascuno con i propri limiti, gli antidepressivi e gli antiepilettici.
9: Maria De Biase, che tutti conosciamo per la sua simpatia, ci ha spiegato l'importanza che la donna si faccia parte attiva della cura della sua persona per quanto riguarda il dolore cronico.
12: È importante che anche il mondo della comicità dia il suo contributo, perché veicolare temi di salute in maniera divertente forse è il modo giusto per veicolare temi importanti che devono comunque essere immediati e arrivare a tutti, perché il diritto alla salute è un diritto di tutti.
4: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, arrivederci.
13: Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte e ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Bar Raffaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
3: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la Donna Laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
5: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
6: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 4 giugno. Ariete, una serata spensierata è quello che vi serve per ricaricare le batterie e scacciare il cattivo umore che vi accompagna da inizio settimana. L'amore è un punto interrogativo. Toro, qualche pensiero cupo può rovinarvi l'umore nel corso della giornata. Dovete essere ottimisti. Venere e Marte vogliono regalarvi grandi emozioni in amore. Gemelli, sarete di ottimo umore, riuscendo a coinvolgere anche le persone che vi circondano in un clima di positività ed ottimismo. L'amore brilla in serata. Cancro, in giornata si conclude l'opposizione della Luna e avrete la possibilità di godervi le gioie che l'amore è in grado di darvi. Anche sul lavoro arriva un miglioramento. Leone, non dovete forzare la mano nei confronti del partner. Armatevi di pazienza e cercate di ritrovare il giusto feeling. Il lavoro è stressante. Vergine, gli altri pretendono sempre qualcosa in più da voi e quando vi sentite pressati rischiate di andare nel pallone. L'amore promette novità importanti. Bilancia. La serata può essere sorprendente perché alla ricerca di una nuova storia, un incontro inaspettato potrebbe lasciare il segno. La fortuna vi sorriderà. Scorpione, la Luna vi invita ad occuparvi dei problemi domestici. I rapporti familiari andrebbero curati molto di più. Sul lavoro avete tante buone occasioni da sfruttare. Sagittario, vi aspetta una serata divertente. La Luna amica vi rende simpatici e spigliati, in grado di conquistare con la vostra leggerezza. Sul lavoro non siete concreti. Capricorno, inizierete la giornata con la Luna ancora nel vostro segno. L'umore sarà buono e potete affrontare gli impegni con efficacia. L'amore è passionale. Acquario, la Luna nel vostro segno può rendere emozionante la serata, permettendovi di ritrovare il giusto affiatamento con il partner. Non prendete decisioni importanti sul lavoro. Pesci, l'amore continua ad emozionarvi. Il pensiero fisso che avrete oggi riguarda un avvenimento del passato. Sul lavoro non fatevi cogliere impreparati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
7: Luce Verde, Puglia.
0: Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Radio Idea.

0: segnalare ancora la ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mari fino mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app Radimeteo.
1: Sono le 11.
2: Radio Idea.

0: pronto.
1: Sì, pronto, signora, salve, scusi, la macelleria. Per il petto di quaglia, cosa vogliamo fare?
0: Cosa c'entro? Io non ho prenotato niente.
1: No, no, il petto di quaglia, noi siamo del supermarket.
0: Cosa c'entro io con il vostro supermarket?
1: Però lei ha ordinato il petto di quaglia,
0: no,
1: per caso?
0: No, io non ho ordinato niente, hai sbagliato numero.
1: Ma cosa ha ordinato lei, se si è sbagliato il macellaio, scusi?
0: Niente.
1: E che cosa le
0: io non ho ordinato niente e non so chi sei. Cosa vuoi?

e si era impuntata, era signora proprio impuntata. Io non ho ordinato niente, signora, qualcosina deve aver ordinato, perché altrimenti noi non l'avremmo chiamata a casa. Comunque, bentornati a tutti quanti voi, da Daniele Dalmuto apre Supermarket Show. Anche quest'oggi le nostre porte si stanno appena spalancando, vedo già che state entrando, quindi con calma, ce n'è per tutti, dobbiamo stare insieme un'ora, quindi non vi sgomitate, mi raccomando. 1, 2

Vediamo San Dionigi. Dopo la decapitazione, la leggenda dice che camminò portandosi la testa tra le mani. In questa versione, invece, la sua testa continuava a cantare stonando e i passanti gli gridavano: Dionigi, almeno cambia repertorio, ma lui insisteva sempre con la stessa canzone celeste.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, perdoni il disturbo, scusi. Gentilmente, per questa storia del santo.
0: Per quel?
1: La storia del santo, San Dionigi.
0: Ma che, con chi parlo io?
1: Con l'almanacco. Se ha sentito, abbiamo letto prima la storia.
0: No, guardi, io non lo conosco, non so niente. Io ho 89 anni e a me non me ne frega un tubo.
1: Ah, ma perché lei non ha sentito, per quello che non ha, la prendiamo in contropiede.
0: No, niente. Ci vediamo, salve.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Ulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: solo se a te va bene.
1: E la nostra premier cade ovviamente vittima di un brand cinese. Giorgia Meloni arriva al marchio di abbigliamento ispirato alla premier, ovviamente tutto made in Cina. Una linea di abbigliamento ispirata a Giorgia Meloni o quasi. Il nome della presidente del consiglio appena modificato risulta infatti registrato presso l'ufficio marchi e brevetti di Pechino come Giorgia Meloni. Secondo quanto dichiarato dai richiedenti, si legge nella pagina di registrazione visionata da Land Kronos, il marchio sarà usato in particolare nel campo dell'abbigliamento, con l'utilizzo previsto per scarpe, stivali, pantaloni e pantofole, scarpe da uomo, scarpe da donna, abbigliamento per bambini e scarpe per bambini.

Il disco della settimana dei Jethro Tull, Aqualung. Quest'oggi andiamo a recensire Cross-Eyed Mary. Racconta la storia di una ragazza, Mary, vista da molti con disprezzo, che però naviga in situazioni dure con una sorta di ribellione morale. Non è una vittima passiva, c'è dignità anche nella sua scelta di vita, anche se pesante. Il testo parla di come la gente giudica: she's going to parties, she can't pick and choose. Ma dietro c'è complessità, musicalmente ha un bel contrasto tra parti forti ed elettriche e momenti più melodici. Piccolo aneddoto: il pezzo è molto apprezzato nei concerti per l'energia che sprigiona, il riff di chitarra, la combinazione di elementi hard rock con il flauto la rendono una traccia che ben rappresenta la fusione rock, folk e prog che i Tull stavano esplorando. Ovviamente ancora oggi, per chi ha avuto la fortuna, qualche cosina Ian Anderson fa in giro per l'Italia, in giro per il mondo, pochi live perché incomincia ad avere comunque anche la sua età, ma l'energia che sprigionano durante i loro concerti è sempre la stessa.

0: Pronta?
1: Sì signora, pronto, scusi. No, volevo avvisarla che dobbiamo sfumare la canzone perché è un po' lunga.
0: Ma con chi parlo, scusi?
1: Supermarket, perché siccome stiamo trasmettendo Cross Aid Mary dei Jethro Tull, è un po' lunghina, la dobbiamo interrompere un po' prima.
0: Ma non capisco, chi volete, con chi volete parlare?
1: No, la volevamo avvisare di questo, perché magari uno ascolta e dice ma perché avete interrotto, quando in realtà è solo perché la canzone dura molto.
0: Ah, no, ma io non sto ascoltando niente.
1: Non sta ascoltando la radio?
0: No, perché non ce l'ha.
1: Perché lei non è al supermercato adesso?
0: No.
1: Ah,
0: no.
1: Ecco per quello. E quindi non è il suo il disco dei Jethro Tull, cioè l'album?
0: No.
1: Non l'ha comprato lei?
0: No.
1: E chi l'ha comprato, scusi?
0: Non lo so, non so neanche chi sono questi qua.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Salve, scusi il disturbo, supermarket e previsioni meteorologiche. Gentilmente, se ci potesse dire com'è andata oggi la situazione lì su zona Poggio di Bretta.
1: C'è del tempo un po' scuro, ma...
2: Cioè, a rischio pioggia o nuvoloso?
1: Ma un po' di pioggia, si è fatto un po', ma poche gocce.
2: Due gocce, cos'è? Quindi, si è poi aperto nel corso della giornata o è rimasto nuvoloso?
1: No, sempre scuro.
2: Ascolti, come per quanto riguarda invece le temperature, perché stiamo riscontrando anche in altre zone d'Italia che si sono abbassate molto, dalle sue parti sono ancora gradevoli oppure incomincia a far freschino?
1: Su 11 gradi.
2: Beh, comunque, ecco, 11 gradi come massima, sta dicendo, già durante la giornata.
1: Adesso.
2: Ah, adesso 11 gradi, quindi diciamo che gradi. Se va avanti così, probabilmente c'è caso anche di accendere un po' il termosifone la sera per rinfrescare. È stata ventosa oggi la giornata?
1: No.
2: Ah, quindi in assenza, nuvoloso, poca pioggia, ma in assenza di vento. Va bene, la ringrazio.
1: Prego.

0: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
1: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
0: DDL cieli blu.
1: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
0: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio Idea.

0: E questo è il Supermarket Show, e anche oggi con noi torna una talentuosa artista. Se ricordate, è stata nostra ospite un po' di mesi fa con il singolo Maschere d'inganni, e torna con una canzone che già abbiamo in rotazione da qualche settimana, che è Keeping Battle Up. Stiamo parlando di Alexandra Cavazzana. Alessandra, bentornata a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Alexandra. Allora, il titolo del brano, appunto, Keeping Battle Up, tenersi tutto dentro, un sentimento in cui tantissimi ragazzi oggi si rispecchiano tra ansia e confusione per il futuro. Quanto è stato difficile, ma anche terapeutico, trasformare un peso così personale in una canzone aperta a tutti?
1: Allora, diciamo che mi ha aiutato tantissimo, perché è stato proprio diciamo liberatorio, perché nella canzone scrivo proprio tutte queste ansie e preoccupazioni per il futuro che si mangiano un po' dentro, e invece nella canzone mi libero da questo peso e appunto spiego che tutti siamo esseri umani, tutti commettiamo errori, e per questo dovremmo anche vivere senza il peso del domani, del futuro, ma più vivere gli attimi della vita, che sono quelli fondamentali, perché poi insomma bisogna vivere la vita, non solo pensarla. Oppure
0: se ci andiamo a proiettare su quello che accadrà, di solito accade sempre l'esatto opposto, e quindi è giustamente meglio vivere il presente, no? Quindi cercare di viverlo al meglio. Ascolta Alexandra, la cosa bellissima di questo pezzo è che appunto non si ferma al disagio, ma si chiude con una svolta liberatoria. Qual è stato il tuo personale click per superare quel blocco e iniziare finalmente a vivere liberamente, e cosa speri arrivi a chi vi si sente ancora intrappolato?
1: Allora, diciamo che io, soprattutto a livello, perché adesso io sto studiando e quindi magari c'è la pressione del dover essere in tempo, ti guardi attorno e vedi tutti gli altri, dici oddio sono indietro, devo fare di più, e invece a un certo punto, cioè almeno personalmente, mi sono un attimo fermata e ho detto aspetta, sto correndo troppo, devo fare un bel respiro e vivere la mia vita e anche assaporare quello che sono i momenti, quindi uscire con gli amici, assaporare l'uscita con gli amici, dare l'esame, assaporare l'ansia dell'esame, perché sennò diventa tutto un qualcosa di robotico, un qualcosa che ti sta solo addosso e dopo non lo vedi, quindi ho detto ok, devo fermarmi e cominciare a vivere le cose.
0: Beh, hai fatto la scelta migliore. Alexandra, cosa c'è in cantiere per il futuro? Hai delle novità che a cui stai già lavorando o che dovrai iniziare a lavorare?
1: Allora, ci sono dei pezzi appunto che ho sempre scritto di mio pugno, a cui stiamo lavorando di Raffaele, quindi non vedo l'ora, insomma ce ne sono anche di pronti, e quindi insomma speriamo che escano presto, e sono carica insomma.
0: Beh, vabbè, dai, insomma staremo a vedere. Noi comunque di Supermarket siamo sempre qui ad aspettare le tue novità. Alexandra, prima di ascoltare Keeping Battle Up, dei contatti, facci un refresh dei tuoi contatti social per venirti a trovare sul web.
1: Allora, è molto semplice, perché sia su Instagram che TikTok, Facebook, anche Spotify e le piattaforme, sono Alexandra Cavazzana, sui social Alexandra Tassino Basso Cavazzana.
0: Beh, si fa presto, dai, si chiama Alexandra Cavazzana e si apre tutto il tuo mondo musicale. Sì. Alexandra, grazie per essere ritornata al Supermarket Show, ed ora ci ascoltiamo Keeping Battle Up. Grazie ancora e a presto.
1: Grazie, ciao.

0: sia dire.
1: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino quattro braccianti, un pakistano e tre afghani che rivendicavano i loro diritti sono stati bruciati vivi. Due pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. Niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili, come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti.

azioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.

0: Sulle 7:30 può andare?
1: Yeah.
0: Lo scarico di domani mattina del letame, letame di bue.
1: Letame di bue, scusa me?
0: Sì, noi abbiamo uno scarico, sono 4 metri cubi, su via Brizzi, Francesco, numero 3.
1: Chi è? C'è da portare del letame qua?
0: Chi l'ha ordinato il letame, scusi?
1: Ah, io non lo so, io no.
0: No, è perché domani il camion arriva, lo scarica, ce l'ha già su nel carico, domani passa.
1: Ma siamo il letame in città?
0: Ah, in città? Perché non è campagna lì, scusi, perché non sono di lì.
1: No.
0: Come facciamo adesso, scusi, perché è già sul camion, si sono sbagliati, chi ha fatto l'ordine?
1: Ma chi l'ha ordinato?
0: Io sono soltanto l'autista del consorzio agrario, di Codi, via Arnaud, però devo capire come mai, non è che hanno fatto, si sono sbagliati.
1: Il consorzio agrario in via Po?
0: Sì, no, la succursale, quell'altra, quello lì, la sede principale. No, perché...
1: Da noi è un condominio.
0: Ah, ma l'ha ordinato qualcuno nel condominio? Dovete mettere dei fiori? Perché, insomma, magari forse a volte per quello.
1: Ah, non credo, perché abbiamo ancora da fare la riunione, abbiamo cambiato il amministratore.
0: Ah, ho capito. Però, a prescindere da quello, dove lo mettiamo il letame domani mattina? C'è spazio lì davanti per scaricare?
1: Qui? No, ma scherziamo, volete portare del letame qui da noi?
0: Ma signora, io dove lo fa? Domani è anche un giorno che non possiamo portarlo indietro, è fresco oltretutto, che facciamo? Fa una puzza lì.
1: Ma puzza, abbiamo scherziamo, che lo metti a cercare qui da me. Non lo so chi gli ha dato il mio numero di telefono.
0: No, perché adesso domani io potrei provare a chiamare per sentire se eventualmente hanno fatto confusione loro. Però non è qualcuno.
1: Ma sei un condominio, eh?
0: Ma chi è che. C'è qualcuno del condominio che ha ordinato il letame?
1: Il letame. Il letame qui cosa serve qui il letame? Non lo so io.
0: No, anche perché 4 metri cubi si copre quasi tutta una strada, cioè. Per uso.
1: Scherziamo. Aspetta, ma che vado a chiamare un altro qua?
0: C'è qualcuno lì?
1: Del condominio, io non so niente di questa cosa qui.
0: Ascolti, eventualmente possiamo fare una cosa, se lei si informa con qualcuno lì, io la chiamo tra 20 minuti e vediamo, perché così cerchiamo di capire.
1: Vado subito a vedere se c'è qualcuno.
0: Va bene, grazie, la saluto.
1: Prego, aspetti un attimo.

purtroppo giunge a termine la puntata di oggi. È stato bello e divertente trascorrere assieme a voi, ma comunque saremo assieme anche domani. Abbiamo grosse novità, tanta buona musica soprattutto, che è la cosa fondamentalmente, il fulcro importante di Supermarket Show. A domani, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scoprirò.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino. Oh,

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico. Numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
5: Radio Idea.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: segnalare ancora la ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mari fino mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app Radimeteo.
1: Radio Idea. Dici che

0: Sono le 13 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: i cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico. Numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Radio Idea.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Idea.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 4 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Quirino di Siscia, vescovo e martire. Il sole è sorto alle 5.34, tramonterà alle 20.43. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 4 giugno 1783. In Francia i fratelli Joseph, Michel, Jacques, Etienne, Montgolfier compiono la prima dimostrazione pubblica del loro pallone ad aria calda. La Montgolfiera si solleva da terra ad Annonay, rimanendo in volo per circa 10 minuti ed entrando per sempre nella storia dell'aviazione. 1944, le truppe alleate della Quinta Armata americana entrano nella capitale, superando le ultime resistenze tedesche. Roma viene dichiarata città aperta e diventa la prima grande capitale europea a essere liberata dal giogo nazifascista. Nel 1989, a Pechino, l'esercito cinese reprime nel sangue le proteste pacifiche guidate da studenti operai che chiedevano riforme democratiche e libertà di stampa. L'immagine del giovane anonimo che blocca da solo una colonna di carri armati diventa tra il simbolo universale della resistenza all'oppressione. Sono nati oggi Massimo Troisi, avrebbe compiuto 73 anni, l'indimenticabile attore, regista e sceneggiatore napoletano, volto della nuova comicità italiana e autore di capolavori come Ricomincio da tre e Il postino, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cinema e nei cuori del pubblico. Cecilia Bartoli, oggi spegne 60 candeline, è una delle più celebri e acclamate cantanti liriche del mondo. Il mezzo soprano romano è una vera e propria stella internazionale, nota per le sue straordinarie interpretazioni del repertorio barocco e mozartiano. Auguri anche ad Angelina Jolie, la diva di Hollywood, regista e attivista statunitense che compie oggi 51 anni, vincitrice di un premio Oscar ed anni fortemente impegnata sul fronte umanitario. E noi ci fermiamo qui, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio Idea.

0: Di da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Bel tempo in Puglia con prevalenze cielo sereno o poco nuvoloso nelle prossime ore e domani, temperature accettabili, quindi caldo sì ma non eccessivamente forte. Per domani vi segnalo però un rinforzo dei venti da sud, quindi anche il caldo si farà un pochettino più sentire, ma ripeto senza raggiungere punte elevate. Fine settimana anche lui all'insegna del bel tempo, magari qualche nuvola si farà vedere tra venerdì sera e sabato mattina, ma sostanzialmente senza grandi conseguenze. Per i dettagli comunque sulle vostre zone anche per l'intero weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: GR Volontariato dell'Agenzia DIRE.
1: La Cambogia corre veloce. È un paese del sud-est dell'Asia in crescita, con un'economia dinamica dove i conflitti del passato si sciolgono nelle speranze del futuro. Non tutti però hanno le stesse opportunità. Ci sono aree rurali svantaggiate e ci sono ostacoli particolari per i bambini con disabilità. C'è però anche un modello, una scuola elementare che accoglie e fa crescere, racconta fra Brian Kinsella, presidente della Solidarietà Marista in Cambogia.
2: Le infrastrutture nel paese non erano buone. Spostarsi fino alla scuola con una carrozzina o avendo comunque difficoltà di mobilità, magari su strade fangose, non era possibile. Erano quei bambini le persone lasciate indietro.
1: Nella scuola, che si chiama La Valla School e si trova nella città di Thak Mau, lavorano maestri che per vocazione insegnano e sanno stare vicini agli alunni e a volte capita di ritrovarsi in acqua.
2: La piscina è diventata una parte molto importante del programma di riabilitazione. Dà loro più forza, la possibilità di mettere su muscoli, dal momento che di solito fanno poco esercizio perché magari sono costretti su una carrozzina.
1: La scuola è sostenuta anche dall'Italia grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma per non lasciare nessuno indietro, non alternativa al 5x1000, che può essere destinato anche alla Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale. A Roma la terza edizione di Coopera, la manifestazione che fa il punto sugli impegni, i risultati e le prospettive della cooperazione allo sviluppo dell'Italia. Per due giorni i rappresentanti delle istituzioni e della società civile si sono confrontati anche sul Piano Mattei, iniziativa governativa che guarda all'Africa. Critico Raffaele Salinari, portavoce del CINI, il coordinamento italiano delle ONG internazionali.
3: C'è un'idea del privato come sostituzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Questo non va bene. L'aiuto pubblico allo sviluppo è un dovere degli stati e dei governi. Sono stati fatti degli accordi internazionali. L'Italia, come tutti gli altri paesi, dovrebbe mettere lo 0,7% del prodotto interno lordo.
1: L'Europa può decidere di abbandonare le energie fossili, di tassare i superprofitti e di accompagnare i più poveri. Una scelta fattibile, secondo le 140 organizzazioni cattoliche promotrici della campagna Europa, sii fedele alla nostra casa comune.
4: L'Europa è stata per decenni leader sulle questioni climatiche. Questa politica si è indebolita ultimamente. Vogliamo dire con forza che dobbiamo ascoltare il grido della terra, il grido dei poveri, come ce lo hanno detto i vescovi di tutto il sud, di quattro continenti, qualche mese fa nel loro manifesto.
1: A sostenere la campagna ci sono organizzazioni di 20 paesi, per l'Italia anche la Federazione FOCSI. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Khoudry, 31enne accusato di

0: Modena, con circa 1700 realtà del terzo settore sul territorio, è quest'anno la capitale italiana del volontariato.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la Donna Laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 4 giugno. Ariete, una serata spensierata è quello che vi serve per ricaricare le batterie e scacciare il cattivo umore che vi accompagna da inizio settimana. L'amore è un punto interrogativo. Toro, qualche pensiero cupo può rovinarvi l'umore nel corso della giornata. Dovete essere ottimisti. Venere e Marte vogliono regalarvi grandi emozioni in amore. Gemelli, sarete di ottimo umore, riuscendo a coinvolgere anche le persone che vi circondano in un clima di positività ed ottimismo. L'amore brilla in serata. Cancro, in giornata si conclude l'opposizione della Luna e avrete la possibilità di godervi le gioie che l'amore è in grado di darvi. Anche sul lavoro arriva un miglioramento. Leone, non dovete forzare la mano nei confronti del partner. Armatevi di pazienza e cercate di ritrovare il giusto feeling. Il lavoro è stressante. Vergine, gli altri pretendono sempre qualcosa in più da voi e quando vi sentite pressati rischiate di andare nel pallone. L'amore promette novità importanti. Bilancia. La serata può essere sorprendente per chi è alla ricerca di una nuova storia. Un incontro inaspettato potrebbe lasciare il segno. La fortuna vi sorriderà. Scorpione, la Luna vi invita ad occuparvi dei problemi domestici. I rapporti familiari andrebbero curati molto di più. Sul lavoro avete tante buone occasioni da sfruttare. Sagittario, vi aspetta una serata divertente. La Luna amica vi rende simpatici e spigliati, in grado di conquistare con la vostra leggerezza. Sul lavoro non siete concreti. Capricorno, inizierete la giornata con la Luna ancora nel vostro segno. L'umore sarà buono e potete affrontare gli impegni con efficacia. L'amore è passionale. Acquario, la Luna nel vostro segno può rendere emozionante la serata, permettendovi di ritrovare il giusto affiatamento con il partner. Non prendete decisioni importanti sul lavoro. Pesci, l'amore continua ad emozionarvi. Il pensiero fisso che avrete oggi riguarda un avvenimento del passato. Sul lavoro non fatevi cogliere impreparati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Bel tempo in Puglia con prevalenze cielo sereno o poco nuvoloso nelle prossime ore e domani, temperature accettabili, quindi caldo sì ma non eccessivamente forte. Per domani vi segnalo però un rinforzo dei venti da sud, quindi anche il caldo si farà un pochettino più sentire, ma ripeto senza raggiungere punte elevate. Fine settimana anche lui all'insegna del bel tempo, magari qualche nuvola si farà vedere tra venerdì sera e sabato mattina, ma sostanzialmente senza grandi conseguenze. Per i dettagli comunque sulle vostre zone anche per l'intero weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Bam Bam Bambina.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Ora esatta.
3: Idea News Magazine.
4: Ben ritrovati a Pinetologi Report, il nostro approfondimento in studio Massimo Bonella. Lo avete sentito in questi giorni, notizia che è girata in primo piano nelle varie testate giornalistiche, sia televisive ma anche online. Dunque, in Romania un edificio è stato colpito da un drone. Ecco, questo drone è precipitato su questo edificio residenziale nella città di Galați in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, ci sono due persone ferite e si pensa sia un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, e Galati si trova non lontano dalla regione. Ma il presidente russo Putin afferma che il drone potrebbe essere ucraino. Dunque, per saperne di più, ci colleghiamo con la testata giornalistica Casa del Sole TV, online all news. In studio al telegiornale c'è Margherita Furlan e sentiamo loro come hanno dato, insomma, questa notizia. Il titolo che hanno dato: Bucarest, il pretesto. Sentiamo.
5: Prima dell'alba di venerdì, un ordigno volante c'entra un palazzo di 10 piani a Galați, in Romania, a pochi passi dal confine ucraino. Due feriti, uno è un minore. Un incendio, residenti in strada nel cuore della notte. Per la prima volta il conflitto lascia il segno sul suolo della NATO. Il velivolo arriva poco prima delle 3, mentre Mosca martella con i droni la regione di Odessa. Faceva parte di uno sciame di 43 apparecchi diretti su obiettivi ucraini. Il ministro della difesa di Bucarest lo identifica. Un Geran 2, la versione russa del progetto iraniano Shahed 136. I radar lo agganciano. Sorvola lo spazio aereo romeno per 4 minuti. Due F-16 si alzano dalla base di Fetești con l'autorizzazione ad abbattere, ma non fanno in tempo. L'ordigno detona contro l'edificio. Bucarest reagisce in poche ore. Dichiara persona non grata il console generale russo a Costanza. Sbarra il consolato. Convoca l'ambasciatore. Il presidente Nicu Sordan parla dell'episodio più grave sul territorio nazionale e promette misure proporzionate. Von der Leyen annuncia il 21esimo pacchetto di sanzioni. Kaya Kallas denuncia la violazione dello spazio europeo. Crosetto giura che la coesione del patto atlantico resta incrollabile. Rutte assicura il trasferimento di sistemi antiaerei. Sono tutte voci europee. Da Washington arriva una sola frase, e di rango minore. Il messaggio dell'ambasciatore statunitense presso l'alleanza: difenderemo ogni centimetro. Trump è altrove. Il presidente americano e il Pentagono restano schierati sul fronte iraniano tra nuovi raid e la finestra ristretta evocata su Teheran. Sul Danubio l'America delega, l'Europa risponde sola. L'arma, chiunque l'abbia lanciata, si converte nel giro di un mattino in carburante per il riarmo. Le capacità antiaeree del programma europeo SAFE, ferme sulla carta, trovano la firma proprio in queste ore. Zelensky reclama sanzioni durissime e iscrive l'episodio dentro un'offensiva più ampia sul meridione ucraino. La detonazione di Galați sblocca in una giornata ciò che mesi di trattative non avevano mosso. Punizioni economiche inasprite, forniture belliche, denaro pubblico verso l'industria militare. Il caos genera l'ordine del profitto. Mosca osserva e archivia. Medvedev semina anzitutto il dubbio sull'attribuzione. Prima bisogna capire di chi sia quel velivolo, scrive, poi rovescia il tavolo. Le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, ammonisce i cittadini del continente. Il sonno tranquillo è finito. Non è bravata, è dottrina. Dall'estate del 2023 Sergei Karaganov, decano della politica estera del Cremlino, predica l'abbassamento della soglia nucleare per ristabilire la paura in un Occidente che, a suo dire, ha smarrito l'istinto di autoconservazione. Maria Zakharova promette che la replica all'espulsione del diplomatico non tarderà ad arrivare. Peskov bolla come errore capitale il rifiuto europeo di trattare. Pechino tace.
4: Riprendiamo da studio, dunque questa è la situazione. Ritorneremo magari prossimamente su questo problema, su questo episodio che è successo. Avremo infatti nel mese di giugno, verso la fine del mese di giugno, la possibilità di intervistare nuovamente Margherita Furlan. Allora avremo modo di approfondire sempre di più queste tematiche internazionali di politica estera. Dunque, da dire anche un'altra cosa, che chi volesse seguire tutti i vari approfondimenti, basta che entra in internet e digita Casa del Sole TV e trova tutte le informazioni, anche il canale YouTube. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre agli stessi orari. Un saluto cordiale da Massimo Bonella. Vi esordo a rimanere sintonizzati sulle nostre programmazioni.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS 6044. SOS Utenze.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese la Donna Laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
5: Radio Idea.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Bel tempo in Puglia con prevalenze cielo sereno o poco nuvoloso nelle prossime ore e domani, temperature accettabili, quindi caldo sì ma non eccessivamente forte. Per domani vi segnalo però un rinforzo dei venti da sud, quindi anche il caldo si farà un pochettino più sentire, ma ripeto senza raggiungere punte elevate. Fine settimana anche lui all'insegna del bel tempo, magari qualche nuvola si farà vedere tra venerdì sera e sabato mattina, ma sostanzialmente senza grandi conseguenze. Per i dettagli comunque sulle vostre zone anche per l'intero weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese la donna laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 21 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Idea.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Bel tempo in Puglia con prevalenze cielo sereno o poco nuvoloso nelle prossime ore e domani, temperature accettabili, quindi caldo sì ma non eccessivamente forte. Per domani vi segnalo però un rinforzo dei venti da sud, quindi anche il caldo si farà un pochettino più sentire, ma ripeto senza raggiungere punte elevate. Fine settimana anche lui all'insegna del bel tempo, magari qualche nuvola si farà vedere tra venerdì sera e sabato mattina, ma sostanzialmente senza grandi conseguenze. Per i dettagli comunque sulle vostre zone anche per l'intero weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi, la nuova società di

0: banda ultra larga senza linea fissa.
1: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la Donna Laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea.

sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Radio Idea.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado,

0: È mezzanotte e due minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come sicuro

0: è l'una.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: No matter what, no matter what, you got.